Villette, tante queste contadine, camere di cittadine, pan concesse, baronesse, marchesane, vittorie.

sentì della vittoria, io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron: Sir, ti caudore. Pachicini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto, addio.

0: Amici miei, le vostre insegne seguirò.
1: Porco del diavolo, sei impazzito!